0: Caro Regino, la mano stiamo viaggiando per il mondo.
1: Non mi illudere, perché ho detto magari butto la paresi, che è successo?
0: Viajando. Oh, c'è qualcuno che ci sta dicendo, ma perché invece di parlare di nuovo codice della strada, non parlate della benzina che è arrivata ai prezzi
1: di nostro amico Nicola,
0: ma non
1: che
0: soltanto
1: lavora,
0: Nicola, poi anche tutti gli altri.
1: Perché prima faremo una puntata a tema e poi...
0: Ma poi che ne parliamo a fare?
1: Ma, non c'è, ma scusa, lo possiamo dire? Non è più un problema la benzina e il gasolio, lo devo ripetere. A Milano lo buttiamo nel naviglio a gasolio, ecco. Figurati, no, non è più un problema.
0: Mamma mia.
1: Ne parleremo sperando che arrivino belle notizie.
0: Prima parlavamo dello sciopero, dello sciopero, abbiamo salutato tutti i pendolari. A questo punto, a proposito dei pendolari che utilizzano le macchine con il gasolio alle stelle, con la benzina alle stelle, c'è una storia che arriva da Zurigo.
1: Senti qua.
0: Dove c'è un pendolare che va al lavoro addirittura a nuoto. Ha risolto il problema alla radice.
1: Fermi a Zurigo. No, ma non è che dici che lavoro fa. Impiegato?
0: Si chiama Misha Gurov, è un informatico. Quando va al lavoro, gli ultimi 2 chilometri di tragitto verso l'ufficio, lui si leva tutta la roba, la mette dentro un sacchetto impermeabile.
1: Ovviamente,
0: e si tuffa nello Schangergraben. Schangergraben è uno dei canali.
1: Per il nome, mi fa paura.
0: Gli ultimi 2 chilometri se li fa a nuoto, così risparmiato del parcheggio.
1: Fisicamente si tiene in forma, ma poi la cosa bella è che raccoglie l'immondizia.
0: L'immondizia
1: sta facendo, raccoglie bottiglie di plastica e filtri
0: perché anche a Zurigo c'è l'immondizia nei fiumi balneabili.
1: Zitti, che poi dicono che sono
0: questi
1: italiani
0: questi zurichesi.
1: No, sono italiani che vanno a Zurigo apposta.
0: Sono italiani, buttano l'immondizia, buttano le cicche dei fiumi,
1: però questo qua si tuffa nello Schanzengraben. Vieni a tuffarti nel Sarno, nell'Olona, a Milano, se vai al lavoro dopo
0: vediamo quanto risparmi dopo.

0: Ligabue, a proposito di Misha che va a nuoto in questo fiume balneabile.
1: Facesse come intendi sull'Olona, o che ne so, arriva sul posto di lavoro che gli chiedono la carta d'identità.
2: Tu fai nell'Olona, ti vieni a braccio, vieni.
0: Miami.

0: Fischissa a te che parli con uno sconosciuto in ascensore
1: e ti sembra di conoscerlo da sempre.
2: Da sempre, da sempre.
0: Chischissa a te che dopo un intenso allenamento in cui pensavi di non farcela ti godi il momento dello stretching. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chischiss è con te. Chischiss a tutti.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
8: Kiss Kiss.
9: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
8: La musica più bella suona solo

0: Allora, sta storia di Misha Gurov, sì, questo pendolare svizzero che abita a Zurigo, sì, che mette, si spoglia, mette tutti i panni dentro questa busta e certo, poi si butta nello Schanzengraben, che è il fiume di uno dei tanti canali.
1: No, questo no, questo è un canale, fra l'altro è un fossato del castello che dice ci sarà acquaccia.
0: Si fa due chilometri a nuoto e va a lavorare.
1: E
0: però,
1: pulisce.
0: Però ecco, questa è la vera notizia. Non è il fatto che uno si possa buttare in acqua, si fa la nuotata e va a lavorare. È che sulle rive di questo ci sono degli stabilimenti balneari e la gente ci va a fare il bagno. Perché è possibile, si può fare il bagno in Svizzera.
1: Vedi, incredibile, in città, nel fossato.
0: E lui, facendo questo tragitto, ha raccolto più di 1000 mozziconi di sigaretta, perché questi zozzoni degli svizzeri buttano i mozziconi
1: e sono svizzeri, non venite a darci la colpa a noi, cari svizzeri.
0: Che non si dica che gli svizzeri non buttano i mozziconi di sigaretta in terra o sulle rive di un fiume, perché
1: basta scherzare.
0: Misha, proprio per protesta, il 18 settembre percorrerà a nuoto l'intero canale indossando un casco decorato con 1000 mozziconi raccolti e una campanella svizzera per suonare l'allarme contro l'inquinamento delle acque. Perché ci ha trovato 1000 mozziconi nell'acqua, porca miseria. Capito?
1: Bravo Misha, bravo di tutti, ma adesso basta scherzare, che è un attimo che gli svizzeri, sai come sono, fanno il DNA, viene fuori che sono veramente tutti italiani quei mozziconi.
0: Quindi, cari svizzeri, inquinate anche voi, mica come mica.
1: Come dicono i francesi, a chi tocca non si ingrugna.
0: A chi tocca non si ingrugna.
1: No, ma anche gli svizzeri hanno i loro difetti. Dai,
0: arriva questa canzone, più che una canzone, un augurio. Shimbalaye, Maria Gadou.

0: Is Chris the Serenade? Questa è Radio Kiss Kiss con Max e Max. Appena abbiamo dato la notizia dei mozziconi che sono sulla riva dei fiumi, dei canali lì a Zurigo.
1: Sì, ci hanno fatto la battuta, ovviamente. Ah, saranno sicuramente gli italiani perché ci hanno
0: qualcuno
1: un po' per
0: l'ha pensato, qualcuno l'ha pensato.
1: Però noi abbiamo l'inviato sul posto.
0: Qualcuno ci ha fatto la battuta.
1: Ma la realtà qual è?
0: È arrivato questo messaggio. Sentiamo. Attenzione.
2: Allora, Max e Max, scusate se mi intrometto, ma dico la mia. Probabilmente sono italiani che vivono in Svizzera perché buttano i mozziconi in giro. Che io ho la fortuna di lavorare di qua e non inquino nel mio paese, che è l'Italia, né la Svizzera. Un saluto dalla Svizzera, Mickey Buzz di Varese.
0: Quindi è un po' una conferma.
1: È un frontaliere lui, che va avanti e indietro, vede, sì. Ce l'abbiamo un po' il divetto, di lanciare la sigaretta.
0: Vogliamo salutare tutti coloro che fanno parte di associazioni di ecologisti.
1: E infatti, per il mare, i laghi, e passano una domenica mentre noi ci divertiamo a raccogliere la nostra immondizia.
0: Esatto.
1: Mozziconi
0: esatto.
1: E quant'altro.
0: La nostra. Perché io l'immondizia, io quando vado al mare porto via sempre qualche cosa per favore della taiga.
1: Ma devi smettere di rubare le cose al mare tu.
0: No, questo è il messaggio serio. Allora, tutte le persone che tengono alla natura, quando andate al mare e trovate qualche cosa, anche nel vostro piccolo, tirate via qualche cosa, anche se
1: la bustina,
0: se vi fa schifo.
1: Non lasciate ricordi, che vi costa? Portiamoceli via e li butti dopo a casa.
0: Esatto.
1: Tanto, ma
0: fatelo anche
1: odio.
0: Se l'ha lasciato qualcun altro, fatelo, sarete ricompensati dalla natura.
3: Chiudi la porta quando esci. Dentro c'è troppo di te, poi non vuol

0: Tiziano Ferro, il mestiere della vita. Ah, quanto è difficile, quanto è difficile. Allora, Miley Cyrus ha appena deciso che si farà chiamare solo Miley.
1: Sì?
0: Sì, ha detto basta Cyrus. Non lo so, vai a spiegare.
1: Ha litigato di nuovo col papà?
0: Non lo so.
1: Billy Ray? Tanto lei è Miley Cyrus, il titolo è Bass, che lo dico, ma Persuaders, è giusto?
0: Persuaders.
1: Mo. Let's go.

0: Pet Sweets, Miley Cyrus, anzi solo Miley. Miley, perché adesso ha detto chiamate Miley.
1: Ma è ufficiale, ha detto, ma è ufficiale o l'ha detto come
0: sì, poi ha detto, se volete darmi un cognome, chiamatemi sì. Gaga.
1: Sì, beh, sì, beh, un pochettino, beh, dico la categoria lei.
0: Miley
1: no?
0: Gaga.
1: Miley Gaga, anche a noi nessuno ci gaga, però andiamo avanti così.
0: Oh, prima parlavamo di imprese fatte a nuoto, parlavamo di questa nuotata di 2 chilometri che si fa questo pendolare in Svizzera, però c'è un'altra impresa davvero incredibile. In queste ore c'è l'immagine del greco Spiros, anzi Spiros.
1: Sì. Perché è omen nomen, c'è uno che fa questa cosa, Spiros era brutta.
0: Spiros Chrysicopoulos. Che praticamente esce dall'acqua tutto sfiancato, cammina un po' così, perché? Perché
1: è ubriaco, no? Che ha fatto?
0: 43 anni, è diventata la prima persona ad attraversare a nuoto un tratto di mare che separa l'Italia dalla Grecia.
1: Ragazzi, quante isolette c'ha sta cazzo di Grecia?
0: 32 ore di bracciate ininterrotte per compiere 91 chilometri a nuoto.
1: Solo che l'hai detto mi è venuto il fiatone, ma solo leggerlo, sono già stanco.
0: È entrato nel Guinness dei primati, complimenti, complimenti, sì. Complimenti.
1: Ragazzi, è partito dalla Grecia, è arrivato al canale d'O, 31 ore e 50, tanta roba.
0: Tanta bravo, roba, bravo, bravo, bravo, bravo.
2: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
5: Kiss Kiss. Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
6: D'ora in poi lascerò.
5: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
7: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
5: Kiss, kiss.
8: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
9: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
2: Kiss, kiss. I'm a love you.

0: Oh my soul, Bruno Mars, questa è Radio Kiss Kiss.
1: Bruno Michael.
0: Questa, bravo, Bruno Michael, ci sta tutta dentro.
1: Ragazzi.
0: Allora, questa storia del greco Spiros Chrysikopoulos, che ha fatto 92 chilometri a nuoto in 32 ore, quindi anche la notte.
1: Certo, una cosa bella, ci aveva già provato, però purtroppo per le condizioni del mare ha dovuto rinunciare, soprattutto per l'invasione di meduse. Bravo. E ti gira le balle. Hai fatto un culo così, arriva, c'ho le meduse e t'annullano il record.
0: Allora, io leggendo questa notizia mi è venuto in mente quando avevo 20 anni, facevo animazione in un villaggio, cadde il pallone di una bambina, di una splendida signora che ricordo ancora, si chiamava Liliana, e dissi coraggiosamente: non ti preoccupare, Liliana.
1: Tira più un, com'era il problema? Non mi viene. Tira
0: vado
1: più
0: io
1: un pallone
0: di... per uno strano gioco di correnti. Il pallone si allontanava e io dietro il pallone. A un certo punto vidi il bagnino che aveva capito col pedalò che mi venne a recuperare.
1: Ora tu mi perdi. Ma cosa sei venuto a fare? Se l'ho fatto per perdere tempo.
0: Però,
1: ma alla fine di questo.
0: No, alla fine di questo io mi ricordo il nome di Liliana, ma non mi ricordo il nome del bagnino che mi ha salvato la vita.
1: Lì. Ma noi vogliamo sapere, alla fine hai risolto il.
0: Sì, sì, il pallone glielo ripreso.
1: Ma chi se ne frega del pallone? Alla fine la mamma che ti ha detto.
0: Grazie.
1: Perché quella era la mission. Tu hai prima guardato il pallone. Perché si faceva così al villaggio? Guardare il pallone, guardare il bambino e guardare la mamma. Ne vale la pena?
0: La testa gira.
1: Che bestie che siamo.

0: Siamo in chiusura.
1: Oh, mamma.
0: C'è Kiss Kiss Trend Zone che incalza. Però sono proprio lì dietro, stanno incominciando a scalciare come fanno i tori.
2: Non dire così che viene fuori la Carolina. Domani torni, Carolina.
0: Chiudiamo con una canzone del 1996, Scancanensi con Hedonism, Just Because You Feel Good, una delle mie preferite, onestamente.
2: Tanta roba. Noi ringraziamo Roberta per la pazienza, la nostra badante camuffata da tecnico, la control room, la nostra Lucilla. E appuntamento domani alle 9 da Max e Max e Kiss.

0: wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: Allora, c'è chi se l'è cantata tutta e chi mente. Era il nostro History Kiss dal 1996, Scancanensi.
2: Adesso però la linea va alla redazione, per voi c'è Cristina Manco.
3: Un saluto e bentrovati. La guerra in Ucraina, secondo il ministro degli esteri russo Lavrov, gli inviati americani Witkoff e Kushner hanno ribadito a Mosca la posizione del presidente statunitense Trump, che esclude un ingresso di Kiev nella NATO e riconosce la realtà sul terreno, e ciò, aggiunge Lavrov, suscita una nostra risposta positiva per proseguire nel dialogo. Il presidente ucraino Zelensky nel frattempo ha dichiarato di voler incontrare il capo della Casa Bianca dopo il 20 settembre per discutere della difesa antimissile dell'Ucraina. Medio Oriente, l'Arabia Saudita ha confermato gli attacchi dei ribelli yemeniti Houthi sulle strutture energetiche, hanno causato incendi e la temporanea sospensione di alcune attività, necessario porre immediatamente fine a tutte le forme di escalation praticate da questa milizia e alle sue persistenti minacce alla navigazione marittima. Adotteremo, assicurano, ogni misura per difenderci. Dopo il voto in Sassonia, dove ha vinto l'estrema destra di AfD, il cancelliere tedesco Merz si è detto sconvolto. Questo risultato spiega, scuote il nostro partito nelle fondamenta, ma anche assicurato che arrendersi non è un'opzione. Intanto il vincitore Sigmund, il più giovane politico di sempre a conquistare la vetta politica pure a livello regionale dal dopoguerra in Germania, ha avviato il dialogo con partiti per tentare di formare il governo regionale. Veniamo in Italia. Il ricovero di Emma Bonino ieri sera all'ospedale romano Santo Spirito è stato deciso a scopo precauzionale, lo hanno riferito i medici della struttura, aggiungendo che le condizioni della leader radicale sono stazionarie per quanto delicate. La paziente è cosciente, ha parametri cardiocircolatori e scambi respiratori accettabili. Attualmente alla guida di Più Europa, Emma Bonino ha 78 anni ed ha sofferto di un tumore al polmone sinistro. La Guardia di Finanza di Latina ha sequestrato ad un imprenditore di Aprilia, ritenuto socialmente pericoloso, beni e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di circa 53 milioni. Secondo gli investigatori, l'uomo sarebbe stato dedito ad attività riconducibili a reati fiscali, previdenziali e somministrazione illecita di manodopera. Avrebbe poi usato ingenti crediti per un valore di 10 milioni ottenuti con investimenti e lavori mai eseguiti. Fino alle 21 lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario è proclamato da alcune sigle sindacali autonome del personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia TPR e Trenord, garantiti servizi essenziali nella fascia dalle 18 alle 21. La mobilitazione non interessa il trasporto pubblico locale. Lo sport, tennis, US Open senza più italiani nei tabelloni singolari, eliminato anche Luciano Darda, ribattuto agli ottavi dal tedesco Zverev, restano in corsa Bollelli e Vavassori nel doppio, torneremo. Notte. Calcio, chiusa la terza giornata di Serie A, stasera torna alla Champions League. Tra le sei partite di oggi spicca Real Madrid e Inter, calcio d'inizio alle 21. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Paolo e Lucilla da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.

0: Siamo Paolo e Lucilla, noi in un'unica persona.
1: No, io sono Paolo, tu sei Lucilla, diciamolo, specifichiamo, poi magari qualcuno che ci vede sul canale 158 non distingue, io sono quello con la maglia bianca oggi.
0: Perfetto, io sono quella bionda, un grande buongiorno anche a Giovanni Imperatore in regia, ciao Max e Max, anche che ci hanno lasciato la palla.
1: Assolutamente.
0: Salutiamo anche la regia TV.
1: Ma assolutamente, io da qua vedo Fischetti, vedo Arduino, solo loro due sono perfetto per inquadrarci nel nostro migliore modo.
0: Posso dire una cosa? Quando salutano da su sembrano un po' tipo i reali inglesi
1: perché
0: sventolano la mano dalla regia TV.
1: Per chi non lo sapesse, noi li vediamo come se fossero all'interno di un acquario, sono Nemo praticamente loro.
0: Esatto,
1: no?
0: Vai con la musica più bella.

0: con la sigla del sommario.
1: Il sommario!
0: È cambiata?
1: Sì, oggi è cambiata. Cioè, la bellezza che la posso cambiare tutti i giorni.
0: Bella, io chiedo ufficialmente a qualcuno per piacere di fare una sigla adeguata.
1: Anche perché abbiamo un sommario che veramente è incredibile. Già ve lo devo dire che tutte le sere prima di dormire ci mandiamo un ultimo messaggio di Lucilla, giusto per riuscire a capire quali argomenti del giorno dopo, sì. Ma c'è anche il buongiornissimo con notizie.
0: Con notizie, io direi che in una
1: siamo
0: scala
1: siamo due vecchi da bar.
0: Bravo, in una scala che va da Stephen Hawking a Fabrizio Corona, noi tocchiamo tutti i generi dell'umanità, poi parliamo di tutti.
1: È colpa delle tendenze, non c'entriamo niente, tant'è che il sommario di oggi inizia ad elencarlo.
0: Esatto, molto trasversale. Dunque, Germania, poi scopriremo perché, Monti, Vannacci,
1: oh la mamma mia,
0: Donald Trump,
1: sì.
0: E Temptation Island,
1: mamma mia,
0: poteva mancare.
1: Ma che figata incredibile è questa cosa, si va a parlare di tutto, dai temi più scottanti a quelli un pochino più...
0: Eh sì, perché la trenzone è come un'onda, va e viene verso la riva, capito? Sale e scende.
1: Siamo come su uno skateboard, perché proprio sta arrivando Avril Lavigne, che io la collego sempre agli skateboard, per questo.

0: get up, baby, don't hurt me, non farmi troppo del male, forse è la richiesta che tante persone vorrebbero fare a tutti i nostri politici. Non fateci del male, fate semplicemente il vostro lavoro fatto bene, perché apriamo così la Kiss Kiss Trend Zone. Abbiamo detto prima nel sommario che avremmo cominciato con la Germania, che è un paese che spicca nei trend quest'oggi.
1: Beh, certo, è nei trend assoluti da partire da domenica, perché come avrete sentito in qualsiasi salsa e qualsiasi notiziario e anche semplicemente scrollando il web in una maniera molto semplice, qua non è fatto di algoritmi, proprio perché è una notizia che fa molto tendenza in questi giorni. La vittoria schiacciante nella Sassonia-Anhalt, ricordiamo anche che la Germania è uno stato federale, quindi se in Italia ci sono le regioni, lì sono dei piccoli stati, quindi hanno un'autonomia un po' differente. Sassonia-Anhalt fa parte della ex Germania Est, parliamo di un all'incirca, per dare un'idea delle proporzioni, il 2,5% della popolazione tedesca, dove il partito della AfD, Alternative for Deutschland, ovvero, ha ottenuto una vittoria schiacciante, cioè proprio percentuali assolute, ma soprattutto anche con un'adesione da parte dei votanti altissima, perché si sono presentati alle urne quasi il 78% degli aventi diritto, che non si vede da tempo.
0: E infatti quindi non si può dire che era qualcuno arrabbiato che è andato a votare, ma ci sono tante persone che sono andate a votare, e questo è un primo fatto. Questo partito ha raddoppiato i consensi nel corso del tempo, negli ultimi 5 anni, quindi è molto importante, perché vuol dire che c'è un vento di destra molto forte che soffia in Germania ma anche in tutta Europa. Per darvi un'idea, qualche coordinata dei principali punti di questo partito, abbiamo delle posizioni che sono di destra molto forte,
1: estrema.
0: Anti-immigrazione, sovranista, critica nei confronti dell'Unione Europea, delle posizioni contro la Russia, cose che forse abbiamo sentito anche
1: cose in salsa locale, ovviamente, certo.
0: Sì, e il punto è proprio questo, che queste posizioni molto radicali fino a poco tempo fa erano considerate quasi inaccettabili per la maggior parte dei cittadini della Germania. Adesso invece conquistano il favore dei votanti.
1: Ecco, allora questo era il quadro generale dal quale adesso arriveremo un po' a dipanare il discorso di questa.
0: Ci immergiamo?
1: Immergiamoci.

0: niente. Gaia con Bossa Nostra, Radio Kiss Kiss. Noi siamo sempre Paolo e Lucilla, Trend Zone. Abbiamo iniziato questo discorso legato a ciò che sta succedendo in Germania. È già arrivato un primo messaggio senza ancora che dicessimo niente. Il messaggio è questo.
1: Bene, allora siamo messi molto male.
2: Bene, ok, questa è un'analisi tecnica, politica, molto approfondita. No,
0: mi fa ridere perché effettivamente è difficile effettivamente non trovare una posizione riguardo ad argomenti di questo tipo, però trovo anche che sia molto necessario riuscire ad avere un quadro intanto oggettivo e generico di quello che succede e cercare di capire perché soprattutto sta succedendo.
2: Eh sì, noi vi abbiamo raccontato quello che è successo in Germania, vi abbiamo raccontato perché è considerato un piccolo terremoto questa vittoria del partito AfD, credo che si pronunci in tedesco, non lo so, va bene, comunque AfD, perché è un piccolo terremoto? Perché ci sono delle posizioni che fino a poco tempo fa, come dicevamo, erano considerate lontanissime dalla democrazia che la Germania era riuscita a conquistare nel
0: corso
2: del tempo.
0: Guarda, penso di non scontentare nessuno a dire che sono posizioni molto estreme comunque.
2: Molto estreme, però ti faccio una domanda, la giro anche ai nostri ascoltatori così vediamo cosa ne pensano. Secondo te è un vento di destra che soffia in tutta Europa o probabilmente alcuni partiti di destra, in questo caso estrema, stanno intercettando delle paure, delle richieste di cittadini che altri partiti non sono riusciti a intercettare?
0: Ma, guarda, io penso che sia più facile la 2, perché quando succede una cosa di questo tipo, l'abbiamo visto in misura molto minore in Italia nel corso anche degli ultimi 30 anni, io perlomeno da quando sono nato che ho iniziato a seguire un po' la politica, comunque lo vedi che ogni tanto salta fuori il partito che vuole ribaltare tutto, ha una mega adesione e poi dopo un po' si sgonfia, no?
2: Infatti poi non si porta a termine quello che è stato promesso.
0: In questo momento sembra che invece questa mongolfiera resti gonfia, sembra.
2: Ebbene, tra poco parleremo anche della situazione in Italia, perché c'è stato uno scontro, ma mettiamolo tra virgolette perché è stata più una discussione, ecco, tra Monti e Vannacci. Ne parliamo tra poco?
0: Ne parliamo tra poco.
3: Quello che conta, quello che si condivide, quello che si commenta. Kiss Kiss, Trend Zone.

0: doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

0: Zone Kiss Kiss con Paolo e Lucilla. L'ho detto al contrario, era Kiss Kiss Trend Zone, ma è uguale, c'eravamo capiti,
1: sì,
0: ugualmente,
1: sì,
0: no? Ovviamente. La cosa che ci sta molto piacendo è questo modo di interagire anche con tutti voi ascoltatori appena lanciamo un argomento, tant'è che partiamo direttamente da questo messaggio che ci è arrivato.
2: Sì. Secondo me tutto questo deriva dal fatto che ormai nelle città c'è un'insicurezza allucinante, politiche vecchie, contrasto specialmente alla immigrazione clandestina sta provocando tutto questo. Allora, gli estremismi non vanno mai bene, però vuol dire che c'è bisogno di più sicurezza.
3: Ecco, il tema della sicurezza, volevi leggere un altro messaggio?
0: Allaccio anche al messaggio che è arrivato, è la reazione di bravi cittadini che pagano da anni tasse facendo enormi sacrifici, che vedono governi che sperperano a favore di una parte di immigrati che non aiuta il paese.
3: Ecco, questa questione immigrati e poi anche quella della sicurezza sono due questioni che sono nel programma di Vannacci che abbiamo citato prima, però io adesso mi fermerei un attimo su un'altra diatriba che va avanti da tantissimi anni, quindi Europa sì, Europa no, vogliamo stare in Europa o vogliamo...
0: Siamo passati da Elio, Italia sì, Italia no, a Europa sì, Europa no, chi la canta questa?
3: Esatto, Vannacci probabilmente potrebbe farne un inno, perché no? Dunque, mi piace molto la discussione che si è aperta durante il forum di Cernobbio, a tal proposito qualche giorno fa, sempre sul lago di Como c'è questo incontro tra imprenditori, politici, eccetera, e lì si è aperta una discussione, perché Vannacci ha presentato alcune sue linee politiche, tra cui appunto quella della questione europea, perché lui in Europa proprio non ci vuole stare con l'Italia, e Monti gli ha risposto, gli ha detto che spesso e volentieri, citando altri famosi discorsi, il patriottismo può pericolosamente diventare nazionalismo. Si sono un po', hanno chiacchierato, tra l'altro so che dopo sono anche andati a cena insieme e hanno chiacchierato.
0: Beh, ma certo,
3: pacificamente.
0: Ma alla fine anche la politica è un pochino un teatrino, no? Per
3: ma infatti
0: certi aspetti,
3: io direi non dobbiamo litigare noi, perché loro poi alla fine, vedi, riescono a chiacchierare pacificamente i politici, facciamo lo stesso anche noi e chiediamo ai nostri ascoltatori, vi sentite più Monti o più Vannacci?
0: Per quello che riguarda ovviamente quello che è stato il contesto della situazione, ovvero la loro discussione riguardo alle due posizioni
3: in Europa,
0: direi diametralmente opposte.
3: Diametralmente opposte, cioè uniti in Europa facciamo la forza, oppure se siamo presi singolarmente ci rafforziamo di più e possiamo esprimerci al meglio.
0: 347 490 0042.

0: uomini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, ci ricordano che stiamo ascoltando Radio Kiss Kiss, in particolare la Trenzone con Paolo e Lucilla e anche con tutti gli ascoltatori che stanno partecipando al dialogo di oggi.
1: La nostra è la trasmissione aperta a tutte le voci.
2: Quelle due persone lì, Monte e Vannacci, sono due attori dello stesso spettacolo, non cambierà mai niente per noi.
0: Tanti disillusi, devo dire, tra i messaggi che ci sono arrivati mi sembra di capire che le persone sono un po' stanche.
1: Anche questo, secondo me, a prescindere da come uno la pensa, un dialogo intelligente fra persone equilibrate dovrebbe includere rispetto e elasticità mentale, per cui non mi sorprendo affatto di sapere che dopo l'incontro Monte e Vannacci siano andati a cena insieme.
0: Sentiamo
3: secondo
0: ancora.
3: Me, la politica è un circo, alla fin dei conti è così. Loro mangiano e bevono alle spese nostre, anche se io vengo dalla Svizzera, però qui non è che molto meglio, però loro davanti fanno e dicono, poi litigano, accusano uno, accusano l'altro, però alla fin dei conti loro si mettono d'accordo e alla fin dei conti fanno ciò che desiderano.
0: Beh, torneremo tra poco su questo, perché c'è ancora tanto da dire. Monti, Vannacci, inviateci ancora le vostre note audio. Nel frattempo però è il momento del New Kiss.
1: Mamma mia ragazzi, torna la favolosa Olivia Rodrigo col suo ultimo successo, questa estate.

0: Era il nostro New Kiss Olivia Rodrigo con Stupid Song.
1: E non c'è niente di stupido, anzi è un argomento serissimo, il meteo, che cosa accadrà nei prossimi giorni, ma soprattutto come ci dobbiamo vestire. Ce lo dicono gli amici del meteo.it, c'è Lorenzo Tedici.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Alta pressione in graduale calo sul nostro paese, tuttavia la giornata resta prevalentemente soleggiata. Nel corso del pomeriggio isolati rovesci potranno interessare principalmente le aree interne e appenniniche centro-meridionali. Acquazzoni anche sull'arco alpino. In serata nella prossima notte peggioramento verso il nord-ovest, buono altrove. Massime comprese tra 28 e 35 al nord, tra 30 e 35 al centro, tra 29 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: Il mondo corre, noi lo raccontiamo. Kiss Kiss, Trend Zone.
4: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Kiss Kiss.
7: 99, 99, non è possibile.
8: Tesoro, tutto ok?
7: 99, Puma, microtasso.
8: Calmati, ora chiamo qualcuno.
7: 99, Puma.
8: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
7: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4.95, TAG 7.38, rata finale 12.122 euro.

0: Questa era Dracula, noi siamo sempre su Radio Kiss Kiss, Paolo e Lucilla nella Trend Zone. Allora Lucilla, facciamo un attimo un recap di quello che stavamo dicendo e di quello col quale stiamo discutendo con i nostri ascoltatori.
1: Sì, da dove siamo partiti? Dal forum di Cernobbio si sono confrontati in quell'occasione il professore Monti e il generale Vannacci, specialmente sul punto Italia in Europa sì o no. Chiaramente Vannacci propende per no, quindi sovranità assoluta all'Italia, mentre invece Monti ricordava le ragioni per cui è sempre stato un grande fautore dell'Italia in Europa e si sono confrontati. Abbiamo chiesto agli ascoltatori: vi sentite più nei panni di Monti o in quelli di Vannacci?
0: Esatto, proprio per quanto riguarda anche il discorso singolo.
2: Niente, una pagliacciata. Ecco. Vannacci e Monti è proprio una pagliacciata. La politica italiana è proprio una pagliacciata. Siamo ridotti ormai a vedere solo degli spettacoli del circo, niente di concreto. I cittadini sono stanchi, noi siamo stanchi, io sono stanco. Non serve più, non serve più nel vero senso della parola.
1: Bene, ci sembra molto esaustivo,
0: sai,
1: questo messaggio.
0: Molte volte in questi casi c'è che anche a me delle volte viene da dire questa cosa basta, però poi effettivamente poi mi trovo a dire ma aspetta un attimo, ma se ci fossi io adesso in questo momento sono schierato solo con me stesso e il mio cervello, se ci fossi io cosa farei, cosa saprei fare?
1: Sì.
0: È anche questo, no? Cioè un po' il fatto.
1: È un bel tema.
3: E 30 anni fa io andavo a Firenze con la mia fidanzata tranquillamente di notte fino a luna di notte a guardare le vetrine dei negozi nel centro, cosa che ora non puoi fare. Sfido qualcuno a farlo ora, rischia.
1: Mi sembra che in questo caso l'ascoltatore propenda per le politiche di Vannacci, quindi che sul tema sicurezza e immigrazione.
0: Cosa gli posso dire?
1: Se ci porta una testimonianza.
4: Ma secondo me è normale che due forze politiche opposte dialoghino, perché la politica è fatta così. Nessuno prenderà mai il 50%, o meglio il 40% più uno, per avere la maggioranza assoluta.
1: Però ha sottolineato l'importanza del dialogo, che è una cosa che diciamo sempre anche noi.
0: Facciamo che lanciamo un ma che idea e poi andiamo a fare una chiosa di tutto.
1: Vai.
5: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

0: bunker con Pino D'Angiò, ma che idea parlare nella Kiss Kiss Trend Zone, Paolo, di questo confronto a Cernobbio tra Vannacci e Monti.
1: A me piace molto fare questa cosa qua, anche perché mi piace quando se ne può parlare, come per dire, cioè a me piace esprimere la mia opinione, mi piace sentire delle opinioni altrui, mi piace tantissimo confrontarmi con chi la pensa in maniera diametralmente opposta alla mia.
0: Sono d'accordo con te,
1: ecco,
0: sì.
1: Io adoro questa cosa, io auspicherei una politica dove tutte le forze convergano per il bene di tutti, perché questo deve fare un politico.
0: Eh sì.
1: Per, a mio avviso, un politico è nel momento in cui io divento, ti faccio l'esempio, sindaco, io sono sindaco 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per tutto il periodo del mio mandato, e sono sindaco anche di chi non mi ha votato e chi magari mi dileggia.
0: Certo.
1: Quindi ho fatto l'esempio del sindaco, si dovrebbe andare un po' più in alto.
0: Figurati, sono grandi responsabilità, e quindi come dice la frase di Spider-Man,
1: da grandi responsabilità derivano grandi,
0: vedi che
1: grandi,
0: vabbè,
1: ragnatele.
0: Comunque la sappiamo, da grandi poteri derivano, bravo, grandi responsabilità. Grazie Giovanni Imperatore, noi siamo un po' vecchi, però sentiamo.
2: Volevo capire una cosa, ma abbiamo fatto referendum per le cose più stupide di questo mondo, perché non lasciamo decidere, cioè non esce un politico che dice lasciamo decidere al popolo se Europa sì o Europa no?
0: Allora, perché in questo caso ci sarebbe un complesso iter costituzionale per indire un referendum del genere? Ci sono dei precedenti, però l'iter è piuttosto complesso per rispondere all'ascoltatore, però sicuramente una decisione che proviene dal popolo nel mulino che vorrei sarebbe ottimale.
1: Sì, sarebbe ottimale, però ci sarebbe, c'è anche bisogno di avere una base per riuscire poi ad affrontare una cosa di questo tipo. Ci sono esempi anche nella nostra Europa riguardo a tutto ciò.
0: E con questa chiosa arriviamo anche alla fine della prima ora insieme della Kiss Kiss Trend Zone. 1972, facciamo un salto indietro nel passato.
1: Sì, nello stesso anno, nel 72.
0: Stai riflettendo, stai rimuginando.
1: Perché alle Olimpiadi di Monaco ci fu il primo esperimento di trasmissione in diretta a colori della Rai. Pensa un po', nel 72.
0: Magari passava anche il video di questa canzone di Carly Simon, You're So Vain.
1: Ma questa qua, questa canzone, tra l'altro, è colonna sonora di un film che adesso andrò a cercare, non mi ricordo quale.
0: Andiamo a googlare.

0: Ci sono dei pezzi davvero immortali come questo del 1972, Carly Simon con You're So Vain, il nostro History Kiss.
1: Tra l'altro anche grazie ad una nostra ascoltatrice ci ha ricordato che quando ho detto prima, ma di che cos'era la colonna sonora del film Come farsi lasciare in 10 giorni?
0: Ah, molto carino.
1: Con Kate Hudson e l'altro attore che io non so mai pronunciare.
0: Matthew McConaughey.
1: Come?
0: McConaughey.
1: Mamma mia, io vorrei avere la pronuncia inglese di Lucilla Nele, che è sempre favolosa. Entriamo nella seconda ora di Kiss Kiss Trend Zone con tanti nuovi argomenti anche da affrontare, ma direi che possiamo iniziare anche con la musica più bella di Radio Kiss Kiss.
0: Eh sì, arriva per voi Noemi. Tu cosa fai questa sera?

0: più.
1: Sai che cosa faccio questa sera?
2: Cosa?
1: Ti manderò un messaggio ancora, come tutte le sere, dicendoti: hai visto cosa è successo oggi? Oppure, come abbiamo fatto questa mattina, non erano ancora le 8, mando un messaggio a Lucilla. Dico: hai visto Trump?
2: Infatti. Perché Donald Trump, come lo dice, così dice in America, Trump, sta vivendo una settimana veramente molto pop. Sta succedendo di tutto alla casa. Una vita, sì. Per restare in tema di politica e di politiche, sì, anche, non lo so, apprezzate e non apprezzate, sì, va bene.
1: Creative, ecco.
2: Allora, molto creative, perché innanzitutto, come sempre, lui poi usa i social in un modo che, boh, così.
1: Beh, se l'ha aperto, ha detto: non mi fate andare sui social, me ne apro uno.
2: Allora, innanzitutto, esatto, su Truth, ha cominciato con: la luna è nostra. Bah, già un'affermazione molto opinabile, perché non credo, okay, che la luna possa essere di qualcuno.
1: Quindi per andare sulla luna adesso c'è da compilare l'esta?
2: Bravo, esatto, okay. Potrebbe essere, cosa che è successa anche con il lago Ontario, che come sai lui si è svegliato una mattina, ha deciso che si dovesse chiamare Lago America.
1: Sì, come il Golfo del Messico qualche mese fa.
2: Esatto, lui ha queste intuizioni geniali. E poi ancora ha pubblicato una foto, però fatta con l'intelligenza artificiale, quindi non c'è ancora niente di ufficiale, di quelle che dovrebbero essere le nuove divise della Space Force, perché esiste questa unità che si chiama Space Force, che riguarda appunto la corsa allo spazio dell'America. E non so perché, ma tanti utenti in queste divise ci hanno trovato una reminiscenza di alcune divise militari degli anni 40. Beh, vogliamo, insomma, dir così?
1: Ci assomigliano, diciamolo, oggettivamente ci assomigliano, a tutti gli effetti.

0: Ci sta questo pezzo per andare subito al telefono da Sandra. Pronto, Sandra?
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Eccola. Buongiorno.
0: Grande. Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, benvenuta su Radio Kiss Kiss. Modalità con cui ci si lascia. Sei mai stata lasciata al telefono o hai mai lasciato al telefono?
1: No, ma sono stata mollata via messaggio, via SMS.
0: Ah.
1: Praticamente, vabbè, eravamo ragazzini, qui 14-15 anni.
0: Sì.
1: E ci frequentavamo da qualche mese, sai, quelle storie che tu sei piccola, sei presa.
2: Sì, il primo amore, dai, mettiamola così.
1: Sì, sì, sì, era, diciamo, il primo amore. E niente, il giorno dopo che ci eravamo visti mi arriva questo messaggio in cui lui mi dice: guarda Sandra, è meglio se non ci vediamo più perché ti devo dire che mi piace un'altra.
0: Ah, ah. E quindi poi che cosa hai imparato tu da questa storia? Perché a parte che sono sicuro che chi sta ascoltando la radio almeno una volta è stato lasciato per telefono o ha lasciato per telefono, però alla fine è anche difficile guardare la persona negli occhi e dirle o dirgli: guardi, io non voglio più stare con te perché voglio stare con un'altra persona.
1: Sì, che cosa ho imparato? Ma all'inizio ci sono rimasta malissimo.
2: Ovviamente.
1: Per carità.
2: Certo, vabbè. Non c'è nulla però di cui vergognarsi, lo dico a te, ma lo dico ovviamente anche magari a tanti nostri ascoltatori e ascoltatrici che non hanno il coraggio di dircelo, ma voglio dire, fa parte della vita, anzi grazie che l'hai condiviso con noi.
1: Sì, certo, però ho imparato che io non devo mai fare una cosa del genere perché è veramente una cosa bruttissima.
0: Sandra,
1: poi comunque questo qua è sparito, non si è fatto più vedere,
0: tu non l'hai mai
1: che frequentava altre persone, vabbè, lasciamo
0: Sandra,
1: perdere.
0: Sandra, lo so io che fine ha fatto il tuo ex fidanzato.
1: Just gonna
0: stay. È andato a Temptation Island.
1: Immagino.
0: Può essere.
2: Va bene Sandra, grazie mille, un abbraccio
1: grazie
2: a te.
1: Grazie a voi ragazzi.
0: Ciao,
1: un abbraccio,
0: ciao,
1: di
0: ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Dovevamo dedicare la canzone

0: Marco, ciao Raf.
1: Ciao.
0: Purtroppo io sono una di quelle che ha lasciato tramite messaggio.
1: Come mai, come mai?
0: E il problema è che non si ha il coraggio di guardare negli occhi la persona con cui sei stato tanto tempo e purtroppo
1: capito.
0: Si fa.
1: Però allora, per esempio, no, Raf, io mi riattacco a questa notizia, se la vogliamo definire così, questa lettera di questa ragazza che ha scritto appunto online, che è stata lasciata anche lei per messaggio, che scriveva proprio: pochi giorni prima convivevamo, immaginavamo le vacanze insieme, pochi giorni dopo non hai il coraggio di lasciarmi dal vivo. Cioè, comunque è una bella stangata, se ci pensi, qui sul collo.
2: È una stangata che secondo me tante persone hanno fatto e hanno ricevuto, quindi è una cosa che oggettivamente può succedere, soggettivamente sì. Fa veramente male.
1: Sì, però capito, a me piacerebbe portare qualcuno che magari ha lasciato per messaggio, per telefono e farci raccontare un po' le sensazioni.
3: Ciao Marco, ciao Raf, Giuseppe da Palermo. Io non sono stato lasciato per telefono via SMS, ma dopo un viaggio all'estero siamo tornati,
2: sì.
3: Sera dopo cena fuori, siamo tornati, arriviamo al parcheggio che ci dobbiamo prendere ognuno la propria macchina e senti, ti lascio, non ti amo più.
1: Allora,
3: dopo 3 anni e mezzo, quasi prossimi al matrimonio.
2: Quella è la classica situazione, mi faccio le vacanze, vedo come vanno, mi rilasso, non fa niente, non lo penso e poi me ne vado a Ibiza con gli amici e le amiche.
1: Secondo me fai le vacanze, ti dai l'ultima opportunità, magari le hai pure già pagate, magari ti va anche di stare insieme e poi quelle vacanze però proprio ti fanno capire che non è più cosa.
2: Lanciamo la domanda del giorno: siete mai stati lasciati per telefono? Vi hanno mai lasciato per telefono o avete voi lasciato?
1: Magari per messaggio o con una chiamata. Se vi va, messaggio scritto vocale al 347 490 0042 su Kiss Kiss.

0: ogni giorno il meglio, il peggio e il più assurdo del mondo. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss con Alfio e Ciro.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: Kiss, andiamo subito al telefono da Michele,
1: sì,
0: che voleva commentare la storia di questa donna che dopo 7 mesi è stata lasciata dal compagno per telefono. Pronto?
2: Pronto?
0: Uè, Michele!
2: Buongiorno ragazzi.
1: Ecco, ciao, grande mitico Michele. Allora, hai una storia analoga?
2: Sì, praticamente io dopo quasi 7 mesi ho fatto la proposta alla mia compagna,
1: sì?
2: Diciamo, poi ho deciso di lasciarla.
1: L'hai
2: perché...
1: lasciata?
2: Sì, l'ho lasciata tramite messaggio perché non, ecco, non andavano più bene, cioè,
1: lasciamo stare i motivi per cui vi siete lasciati.
0: Che cosa le hai scritto? Riesci, esatto, a prendere il messaggio, ricordarti quello che le avevi scritto?
2: Il messaggio non riesco a prendere perché è un messaggio parecchio vecchio.
1: Ma il contenuto qual era?
2: Se non ricordo male, il contenuto era la cosa più classica che si dice,
1: cioè?
2: Quando uno lascia una persona e dice in questo momento ho bisogno di stare da solo, non sento più quella cosa di prima.
1: Ma Michele, scusami, qual è stato il motivo per cui ti ha spinto a mandare questo messaggio e non lasciarla dal vivo? Cioè, perché il messaggio?
2: Perché erano giorni che non ci vedevamo e poi vederci poi sarebbe stato una cosa che non avrei più avuto il coraggio di farlo di persona, perché sapevo che poi non ci saremmo più lasciati,
0: Michè,
2: avremmo continuato.
0: Michè, da uomo a uomo, Michè, dimmi una cosa, da uomo a uomo,
2: dimmi,
0: avevi un'altra?
2: No.
1: Ok. No,
2: no, no, non sono un tipo.
1: Ok. Quindi tu ci stai dicendo, perché secondo me, Michele, sai, molte persone si possono trovare con questa storia, magari è successo anche a loro,
0: che è una grande soluzione lasciare un'altra persona per telefono, così magari non riesci a guardarla da vicino, che è veramente difficile farlo.
2: Sì, è brutto da dire,
1: è
2: però,
1: brutto, sì,
2: quella,
1: onestamente è brutto, però se tu ci dici che
0: ascoltiamo ma non giudichiamo,
1: assolutamente, però se tu ci dici che lo hai fatto perché da vicino sapevi che potevi insomma non riuscirci, proprio perché magari sentivi ancora qualcosa, boh, forse magari non era finita del tutto, ma qui stiamo semplicemente commentando quello che tu ci hai raccontato. Michele, grazie.
2: Grazie a voi, ciao ragazzi,
1: ciao. Un abbraccio, ciao.
3: Daddy Kiss! Daddy Kiss con Marco e Raff. Dalle 14 alle 16 solo su

0: 5, 9, brown eyes.
1: E quindi avete capito, oggi su Radio Kiss Kiss 2.35 di questo martedì 8 settembre stiamo parlando di quelle volte, quella volta in cui siete stati lasciati per telefono, per messaggio, oppure magari avete voi lasciato per telefono, per messaggio. Qui chiederei l'aiuto di un esperto, perché in realtà, Raff, tu l'hai fatto una volta, ma lo si fa per mancanza di coraggio, perché attraverso lo schermo è più facile, cioè, no, dici di più, per favore.
2: No, io non è che l'ho fatto una volta, io una volta, e credo di non essere l'unico, spero che in questo momento ci sia qualcuno come me che l'abbia fatto, una volta ho lasciato una ragazza,
1: sì,
2: ma l'ho fatta lasciare da un amico,
1: cioè per messaggio,
2: sì,
1: cioè,
2: io non riuscivo a scrivere perché lei mi scriveva 300.000 cose,
1: neanche le leggevi,
2: non riuscivo a stare al passo
1: perché sei un pigro del vabbè,
2: e dissi: Gioschi, mi fai un piacere,
3: il
1: regista di questo programma,
2: dissi: vuoi lasciarla tu al posto mio? Lui: in che senso? Tu sai scrivere. Perché guarda che lasciare per messaggio, e parlo a nome di tutti quelli che almeno una volta lo hanno fatto, è davvero difficile trovare le parole, dai, essere delicati, essere gentili.
1: No, possiamo dire che è anche un po' brutto, dai.
2: Sì, che è brutto.
1: Fammi passare questa. È un po' brutto, dai, onestamente, anche perché siamo partiti proprio di questa storia letta online di questa ragazza che appunto commentava il fatto che fino a pochi giorni prima sognavano le vacanze insieme e pochi giorni dopo è stata lasciata per messaggio. Dai, brutto.
2: Io vorrei cercare di leggervi il messaggio che ha scritto Gioschi
1: per questa ragazza. Dopo
2: per questa ragazza.
1: Ricordami dopo quanto tempo vi siete mollati?
2: 6 giorni.
1: Non male.
2: Eravamo stati insieme per 6 giorni.
1: Non male, 6 giorni.
2: Il messaggio di Gioschi faceva così: 6 giorni di merda.
1: No,
2: finisce tutto.
1: No,
2: ciao.
1: No, non era questo.
2: Gioschi lasciò la ragazza per
1: me. È un romantico. Vabbè, magari c'è qualcuno anche che è stato aiutato da un amico o da un'amica per lasciare. Chissà.

0: no, aspetta, i nostri ascoltatori, lo devo dire, abbiamo trovato questo messaggio che Joschi, il regista del programma, nonché il nostro amico, ha scritto per Raff per lasciare questa ragazza con cui sì. si frequentava da un po'.
1: Se volete conoscere il contenuto di questo messaggio, scrivete su WhatsApp semplicemente messaggio e dopo la pubblicità lo leggeremo.
0: Lo leggiamo in diretta.
1: C'è un po' di Temptation Island in quel messaggio.
0: Intanto però una nuova canzone di The Bowser dal titolo Lose My Soul.

0: che non smette mai di vivere emozioni insieme. Daddy Kiss con Marco e Raff.
1: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
2: d'ora in poi lascerò.
3: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
0: Kiss, kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley.

0: insieme. 10 settembre, Napoli, Italia-Svezia. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss. Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
1: Todis, buongiorno convenienza.

0: 14:47 in questo martedì 8 settembre. Siamo in diretta su Radio Kiss Kiss, anche Kiss Kiss TV, il digitale terrestre, il canale il 158. Oggi stiamo chiacchierando sull'argomento essere lasciati per telefono e quindi per messaggio oppure proprio in una telefonata.
1: Se vi è mai capitato di essere stati lasciati per messaggio a telefono, se avete mai lasciato per messaggio per telefono, io volevo condividere un messaggio che mi scrisse Joski per lasciare una ragazza.
0: Perché tu hai lasciato una ragazza per messaggio, solo che siccome non riuscivi a scriverlo, un po' l'emozione, un po' perché non sapevi cosa dirle, hai chiesto aiuto.
1: Io ho sempre avuto difficoltà nell'espormi. E quindi dici, Joski, tu che comunque metti frasi del tipo concettualmente, ideologicamente, metti parole del genere, puoi scrivere il messaggio.
0: Esatto, lui te lo scrisse e allora, visto che qualche nostro ascoltatore prima della pubblicità ha detto sì, vogliamo sentirlo, questo è il messaggio di Raf, che anche lui ha lasciato una volta per messaggio una ragazza.
1: Ciao a tutte.
0: Dai.
1: No, sbagliato, scusa. Ciao. Tutte le dimostrazioni hanno e avranno sempre un valore. Mi dispiace se in qualche modo agisci per esperienze vissute e non per ciò che più mi rappresenta ideologicamente. Mi sono rapportato a te senza alcun timore, perché immaginavo di aver trovato una persona pronta a non farmi sentire giudicato. Ti voglio bene e ti auguro il meglio.
0: Ora, cosa hai imparato da questo messaggio?
2: Grande Joski!
0: No, aspetta, aspetta. Cosa hai imparato, Raf, da questo messaggio che tu stesso hai inviato a questa persona un po' di tempo fa per mollarla?
1: Che quando mandi messaggi scritti che scrivono le altre persone, ti sei tolto un pensiero. Quando Joski mi mandò questo messaggio scritto, che mi disse, ho scritto il messaggio per lasciare questa ragazza, io gli dissi, Joski, non ho capito niente, però grazie, bellissimo.
0: Perfetto, gli amici servono anche a questo.
1: Gli amici nel momento del bisogno.
0: E questo era proprio un bisogno.
1: Avevo bisogno di qualcuno.
0: Ma lei poi cosa ti disse?

0: detto.
1: Questa canzone c'ha pennello oggi proprio, casca.
2: Maledetto!
3: Ciao Marco e Raff, buon pomeriggio.
1: A te.
3: Sì, io sono stata lasciata parecchie volte, però meglio così, perché io da sola sto benissimo, poi chi mi vuole io sto qua, cioè nel senso io
1: qua
3: non,
1: dove?
3: Non rincorro l'amore.
2: Come sei stata lasciata però, nel senso rincorrere l'amore oggi nel 2026 che ci sono veramente tantissimi modi per conoscere le persone è un'utopia rincorrere. Tra l'altro non so se avete notato che ho imparato utopia.
1: Bravo, però okay. Sai, se ti piace una persona comunque un po' la rincorri, dai.
2: Grazie, grazie.
1: Però certo, quello che penso, se la rincorri a questa persona piace il fatto di essere corteggiata un po'?
2: Quello che penso è che, ecco, sei stata lasciata, ma in che modo sei stata / siete stati lasciati? Perché esistono veramente 380.000 modi e 380.000 frasi da poter magari oggi condividere con noi alla radio.
1: Poi sai, dipende anche lasciato per telefono o comunque per messaggio cosa significa, perché un conto è se è una relazione duratura, quindi ci stavi con quella persona da tempo, addirittura ci convivevi, e un conto è se era una frequentazione. Per esempio il messaggio che abbiamo letto prima tu comunque era una piccola frequentazione di pochi mesi,
2: sì,
1: no?
2: Non c'era neanche bisogno di vederci.
1: Questo è un po' il senso, perché io a microfoni spenti dicevo, Raff, per esempio, a me non è mai capitato, però pensandoci, non è mai capitato con una relazione seria, ma con una frequentazione sì, mi sarà capitato di mollare per messaggio.
4: Io non ho mai concluso storie serie per telefono, perché non mi sembra il caso, ma ho finito diverse frequentazioni per messaggio, perché è più facile, perché a volte erano persone di un'altra città e quindi risparmiarsi il viaggio per puoi dire ti pianto, quindi sì, okay. Ogni tanto l'ho fatto.
1: Perché qui, perché vedi, qui c'è il tema, viviamo in due città diverse.
2: Noi abbiamo parlato di frequentazioni, ma c'è Eleonora che dice: io ho lasciato mio marito con un messaggio, non ce la facevo più.
1: Il marito.
2: L'ho lasciato per messaggio, lei lascia lui per messaggio e il giorno dopo non si è più fatta trovare a casa. Chi schizza, Marco e Raffa, sono Eleonora.
1: Vedi, qui il marito, allora è proprio un altro tema, cioè qui apri proprio un vaso di Pandora.

0: La libertà cantata da Pharrell Williams, la libertà che ci deve assolutamente essere in una coppia, altrimenti le coppie non vanno avanti, che sia fidanzamento, che sia magari un matrimonio. Finisce la prima ora di Daddy Kiss, ma entriamo subito nella seconda con un pezzo che ha fatto la storia degli anni Ottanta. Vi facciamo emozionare, vi facciamo tornare con questo pezzo del 1981.
1: Ci sono delle cose, no, che opprimono le persone, noi tutti in generale, come, che ne so, le responsabilità o i problemi, chiaramente le ingiustizie, soprattutto le ingiustizie legate al mondo.
2: Rigore, quello era rigore.
1: Non quelle, le ingiustizie in generale, cantano appunto di questo i Queen con David Bowie, Under Pressure.

0: sempre sta cosa.
1: Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff, Giovanni Gioschi e il professor imperatore regia Anna Chiara Mansino. Un po' più composta, Anna Chiara, sei proprio...
2: Lascia stare, vabbè.
1: Mi sei piegata, per
2: vabbè,
1: piacere,
2: i nostri Anna. Ascoltatori ora stanno immaginando. Andiamo avanti perché oggi che stiamo parlando di essere lasciati al telefono, lasciare al telefono o per messaggio, sai che invece su TikTok, ovviamente anche una cosa soprattutto della Gen Z...
1: Cosa si fa?
2: Girano degli screen delle chat in cui si chiede un rimborso del primo appuntamento...
1: Al ristorante.
2: Se magari la relazione non sta andando avanti.

0: questa cosa che però hai detto su TikTok, sì, penso che sia una cosa che tantissimi, allora, ascoltatori non avrebbero mai pensato.
1: No,
0: non
1: no,
0: avrebbero,
1: no,
0: cioè, perché una...
1: è una roba di Gen Z, okay?
0: Cioè?
1: Cioè, allora, ci stiamo frequentando.
0: Sì.
1: Magari siamo usciti, siamo andati al ristorante, abbiamo fatto un aperitivo. Non ci frequentiamo più. Quindi capiamo che la cosa sta andando a scemare. Se ha pagato solo uno dei due, quindi a prescindere dal sesso, a prescindere da chi ha pagato.
0: Pago io, facciamo che esco a questo primo appuntamento e pago io.
1: Hai capito che non, con questa persona non è sbocciato nulla,
0: io la lascio,
1: metti lo screen del fatto su TikTok del fatto che le hai chiesto in chat il rimborso di quell'aperitivo o
0: una
1: di
0: gafonata.
1: Quella è un po' una gafonata oppure di quella cena e
0: tu sai quanti ascoltatori che magari si saranno lasciati o quanti ascoltatori che sono sposati e finisce il matrimonio dovrebbero mettere gli screen di tutte le vacanze, di tutte le cose comprate per i figli
1: e
0: del
1: tu pensa,
0: matrimonio proprio.
1: E tu pensa che magari nel bonifico, visto che si fa appunto sempre tramite app
0: pure
1: per non rivedervi, non è che te li dà contanti. Nel bonifico la causale è pagamento cena, visto che non ci vedremo più. Sta girando anche questa frase, insomma, proprio per metterla nella causale. Oh, è una roba della nuova generazione.
2: È una grandissima cafonata.
0: Cosa abbiamo imparato?
1: Un pochetto forse sì, però magari diventerà un'abitudine.
0: Cosa abbiamo imparato? Che quando si va a cena fuori o a pranzo fuori bisogna fare 50 e 50.
1: Ma sempre?
0: Addios screen.
3: Gioco fa. 12 della noche in La Habana, Cuba.
4: 11 della noche in San Salvador, El Salvador.

0: È tutta musica, regia, scusa.
1: Tutta musica bella.
0: Tutta musica.
1: È fatta al momento, tra l'altro. Salutiamo il maestro, grazie.
0: Salutiamo invece i cosmonauti borghesi con gomma americana su Radio Kiss. Allora, abbiamo parlato di tennis prima. Sì. Dimmi di cosa parliamo adesso.
1: Parliamo, aspetta, di tennis, ma anche di lamentele. Parliamo anche di un'altra lamentela.
0: Parliamo di un'altra lamentela, questa volta di un'altra grande campionessa. Parliamo di Arina Sabalenka.
1: Ecco.
0: E mi servirebbe per questa notizia una base appropriata. Grazie, regia. Ecco, perché mi parte un reggae un po' fumoso?
1: Bello, beh, a proposito di fumo, ma noi non ce l'abbiamo la macchina del fumo qua dietro.
0: Ma non ci serve la macchina
1: del fumo. Ma noi siamo in uno studio, io sono un uomo di spettacolo.
0: Da quando se n'è andato Gigi Garretta non abbiamo più la macchina
1: del fumo. Da quando se n'è andato Gigi niente.
0: Niente più. Allora, a proposito di questo, la Sabalenka durante uno dei tornei che stava disputando, che tra l'altro mi pare che l'abbia anche spuntata contro l'avversario,
1: certo.
0: Mi pare che abbia anche vinto, è andata dal giudice di gara e ha detto...
1: Ti chiedo scusa, giudice, però io sono una persone educate, non me lamento mai niente, proprio così ha detto a Sabalenka. Io lo sapete quello
0: perché
1: che
0: devi sempre interpretare male.
1: Io non dico, però con tutto il rispetto parlando, sì, signor giudice,
0: io poi non sono una che fa casi, cioè io ho la mentalità aperta.
1: Esattamente,
0: certo.
1: E ha detto c'è troppa puzza di marijuana. Cioè, raga, qua va bene tutto, la legalizzazione. Poi cioè, il giudice, sai che ha risposto?
0: Ha risposto.
1: Scusami un attimo.
0: Mantieni questa. No, allora io una cosa la voglio dire, la devo dire, perché sì, è di recente che sono stato lì, sono tornato da un paio di settimane da New York e dallo stato di New York mi dovete credere. Poi chi c'è stato lo sa. Da qualche anno hanno legalizzato la marijuana.
1: Sì,
0: e fin qui, figurati, alziamo le mani. Ma tu quando arrivi a New York
1: non senti più
0: l'odore che senti in continuazione per le strade. Non è il cibo, non è, che ne so, il tubo di scappamento delle automobili, lo smog.
1: Una volta quel bel profumo di sudore,
0: ma
1: sai,
0: volendo,
1: andante.
0: Ma sai,
1: invece adesso non c'è, adesso solo puzza di marijuana,
0: c'è,
1: vedi?
0: Solo profumo di cannabis, che vedi? Poi tutti fumano in maniera deliberata. Se tu fumi una sigaretta ti guardano come uno scarafaggio.
1: Ah, perché tu là
0: se fumi guarda, ti guardano come se fossi uscito in mutande se ti vedono con la sigaretta. Però tutti fumano marijuana. Vai, lasciate perdere Ciro che va in giro in mutande fumando marijuana.
1: Non è vero, io non fumo, non fumo.
0: No, lo so. Comunque, non so se qualcuno è stato a New York negli ultimi 2-3 anni, forse potrà confermare quello che sto dicendo.
1: Fischietti, dopo, già è andato.
0: Fischietti,
1: è andato in America.
0: Spegni quella roba.

0: Chissà a te che dopo una faticosa scalata ti godi la vetta raggiunta e celebri la tua vittoria. Chissà a te che con un piccolo bagaglio e la chitarra al seguito arrivi in una nuova città per inseguire i tuoi sogni. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
3: d'ora in poi lascerò.
4: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
5: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
6: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
7: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99€, nei migliori supermercati come AEO e Famila.
6: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?
1: Kiss

0: Invece ci ritroviamo nei Corrieri di Kiss Kiss. Oh, 158 del digitale terrestre, sì. Kiss Kiss TV, ci potete anche guardare in televisione. Allora, sì, siamo andati agli US Open, ok? Abbiamo parlato di cose che riguardano l'America in qualche maniera, anche la legalizzazione della cannabis che adesso fa in modo che tutti fumino per strada. Tra l'altro arrivano anche testimonianze dirette dei nostri ascoltatori, oltre,
1: esatto,
0: che la mia.
1: Esatto. Ma adesso, attenzione, perché c'è un'altra proposta che divide l'America.
0: Esatto.
1: Ovvero quella di essere pagati dallo Stato per restare a casa a crescere i propri figli.
0: Spieghiamola bene. La proposta alla quale sta lavorando l'amministrazione Trump, fortemente sostenuta anche dal vicepresidente che si chiama Vance. Che cosa sta succedendo? Che vorrebbero estendere i sussidi anche al genitore,
1: sì,
0: che resta a casa a guardare figli e a occuparsi ovviamente della famiglia mentre l'altro va al lavoro.
1: Esatto. E quindi poi perché si è diviso il popolo americano?
0: Si è diviso un po' tutto perché dicono: ma sti soldi esattamente da dove li prenderemmo?
1: Si attingerebbe
0: a un fondo che esiste già da molto tempo e che sarebbe il Child Care and Development Fund, che è un fondo di 12 miliardi che serve a quei genitori che lavorano, entrambi i genitori che lavorano e quindi devono avere una assistenza per i figli, che ne so, mettili all'asilo, campi estivi, insomma. Dicono gli americani: se tu adesso con questi 12 miliardi ci vai a pagare non solo i genitori entrambi che lavorano ma anche quello che resta a casa, chi ha necessità di lavorare, dico entrambi i genitori hanno necessità di lavorare, che fai? Glieli togli a loro?
1: Glieli togli, non va bene.
0: Non va bene.
1: Anche perché devo dire la verità, questa è una situazione alquanto luculliana, perché a mio avviso...
0: Non c'entra luculiano.
1: No?
0: No, luculiano ha un altro significato.
1: C'entra niente.
0: Non è che
1: contesto.
0: Impari delle parole e poi le lanci come i bastoncini
1: dello Shanghai.
0: Mi sembrava
1: una cosa intelligente da dire, chiedo scusa.
0: Vabbè, te la lascio lì, vai.

0: nome di questo gruppo?
1: Qual è?
0: Cazzai.
1: I Cazzai.
0: No, non sono i Cazzai, sì, sono le Cazzai, cioè occhi di gatto.
1: Allora, per favore, apriamo un argomento molto interessante. Parliamo di babysitter.
0: No,
1: ragazzi,
0: però non devi essere sconcio, sboccato, con la piccola, triviale, sguaiato.
1: Non sto dicendo nulla. Okay. Sto dicendo babysitter in Italia. Quanto costa una babysitter? Ma soprattutto noi eravamo vedi come cambiano i tempi? Cioè, babysitter in Italia ce ne sono tantissime adesso.
0: Allora, guarda, intanto
1: all'epoca, ma esisteva la babysitter?
0: Ma che esisteva? Figurati, esisteva la zia, quella che tu chiamavi zia, che era la vicina di casa,
1: la
0: e tua madre
1: zia,
0: ti lasciava andare. Oppure, a me c'era mio fratello grande che mi guardava, solo che io avevo 4 anni e lui ne aveva 6. Pensa che fosse così.
1: A casa mia il fratello grande ero io.
0: Pensa te, pensa, figurati. È da lì che poi c'è stata la necessità di trovare delle babysitter. Allora, il discorso però in Italia è un po' complicato, perché va detto che l'INPS ha fatto una fotografia un po' generale dell'Italia e di questi lavori domestici. Vengono chiamati lavoratori domestici, ma principalmente sono come dire, registrati come colf e come badanti. Certo. Non esiste la babysitter, che resta come lavoro in una zona un po' grigia. Tocca capire, cioè in molti la chiamano perché effettivamente adesso se ne sente il grande bisogno, visto che i genitori lavorano sempre e non tutti hanno nonni e zii a disposizione.
1: L'età media della babysitter o del babysitter è intorno ai 26 anni.
0: Esiste il babysitter maschio?
1: No, certo che esiste.
0: Esiste.
1: Il fatto è che chi dà, cioè in percentuale, quanti babysitter ci stanno rispetto alle babysitter?
0: Secondo me pochissimi.
1: Credo pure io.
0: Secondo me è molto poco.
1: Ma anche perché comunque le donne ci sanno più fare, hanno
0: dire,
1: più pazienza.
0: Quante idrauliche donne esistono rispetto
1: agli
0: idraulici?
1: Esatto, poi esistono, per l'amor di Dio, però...
0: No, era giusto così, per fare una fotografia del paese rispetto a un lavoro di cui si sente la grande necessità, ma che non è ancora inquadrato, almeno in Italia, in una maniera precisa. Ha dei contorni un po' sfumati. Ma di babysitteraggio parliamo ancora tra poco.

0: One Republic con I Lived su Radio Kiss Kiss. Io ho, credo di aver avuto già modo di dirti quanto è bello l'album di Julie.
1: Sì,
0: che si intitola Solito Cinema. Quante belle collaborazioni ci sono all'interno.
1: È molto bella perché ricorda una canzone e fa Serenamente non provo.
0: No, non la ricorda per niente, no. Tutt'altro, Julie Bresh, Serenamente.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: 99 Puma, microtasso.
2: Tutto ok?
1: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
0: Kiss Kiss. I'm a Kiss

0: Allora, babysitter che siete all'ascolto, non so se vi ritrovate in questa descrizione che mi viene da fare, perché uno dice babysitter e lo dice anche in maniera abbastanza leggera e automatica. Però sì, se tu ci pensi, la babysitter, che lavoro è?
1: Cioè, oh, è la babysitter?
0: No, aspetta.
1: Ma chi sei scemo? Questo è pazzo.
0: Aspetta.
1: Ma come ti permetti?
0: Ma no, io sto dicendo una cosa edificante. La
2: ma
0: babysitter...
2: Alfio, sei un ipocrita.
1: Allora, attenzione, vuole dire una cosa edificante.
0: Scusa,
1: edifica,
0: non
1: edifica.
0: Mi fate finire il concetto. Allora, la babysitter non è babysitter. La babysitter è una psicologa, un'educatrice. È una mediatrice internazionale. Sai quando il bambino dice voglio un biscotto? No, dopo cena. No, allora ne voglio mezzo. No, te l'ho detto dopo cena. No, allora facciamo che ne prendo un quarto.
1: Ho capito quello
0: che dici,
1: ho capito.
0: Quindi è un lavoro incredibilmente complicato, perché poi i genitori vanno via. E diciamo che di base
1: ma
0: ti dicono...
1: Ma dipende anche da quanti anni ha sto bambino, sta bambina, perché ci sta pure che magari il bambino c'ha un anno, si addormenta alle 8,
0: vabbè, così
1: che
0: è semplice.
1: Se quella sta lì sul divano e manda le fotografie e le zozzerie a fidanzati.
0: Ma non è così, questo succede nei film americani che poi viene l'amichetto a casa.
1: Non è vero, è successo.
0: No, però... Eri tu quello che si truffolava
1: avanti
0: in casa altrui.
1: Per favore.
0: No, però per dire, è un lavoro talmente complicato che poi è facile che i genitori ti dicano devi stare semplicemente un paio d'ore con mio figlio.
1: Sì.
0: Ma vai,
1: e poi magari tuo
0: paio...
1: figlio è come mia nipote, che è il figlio di Satana.
0: Cioè, capisci? E allora lì poi diventa anche un po', insomma, bisogna rifletterci molto sul
1: comunque,
0: fatto che
1: adesso
0: non sia un
1: ci
0: lavoro
1: penso,
0: inquadrato.
1: Io credo di non essere mai stato con una babysitter o con... No, aspetta,
0: no,
1: nel senso
0: dicendo...
1: quando ero bambino i miei genitori non mi hanno mai lasciato con un babysitter.
0: Ma quando eravamo ragazzi noi, perciò prima abbiamo anche detto che è un lavoro relativamente recente, se così si può dire. I film americani ci hanno insegnato che esiste la babysitter.
1: Sì.
0: Un po' di tempo fa, noi prima come facevano i nostri genitori? Ti lasciavano la vicina di casa,
1: sì,
0: ti lasciavano la zia più giovane
1: oppure
0: non sposata.
1: Oppure ti legavano al tavolo.
0: Ma che ti legava?
1: Come no?
0: Va bene, dai. No, io l'ho già detto, a me delle
1: a
0: volte...
1: A me è capitato.
0: Mi lasciavano con mio fratello, quello grande,
1: sì,
0: che però aveva 2 anni più di me e io ne avevo 4, lui ne aveva 6, che non è tanto grande.
1: A me lo sai che succedeva? A mia madre, sì, che faceva?
0: Cosa faceva?
1: Secondo me, perché poi dopo ho capito. Cioè, con la scusa che mi mettevi in punizione, mi chiudeva in bagno.
0: Sì.
1: E mi lasciava lì. Quindi anche quando non faceva niente, ma metteva in punizione e poi quella sera.
0: Ti lasciava un po' di scatolame, giusto,
1: esatto,
0: per non farti morire di fame, una razione d'acqua e il gioco è fatto. Vai con la musica più bella su Kiss Kiss, vai.
3: Sentissi

0: ricordiamo anche la storia della musica su Radio Kiss Kiss, la musica più bella che arriva direttamente questa volta dall'anno, leggo bene, 1900?
1: 1900?
0: Non ho gli occhiali,
1: te lo dico io, 1993.
0: Ah, e questo volevo sapere, che cosa è successo sul lungomare
1: di
0: Vasto?
1: Anno in cui la mia famiglia sul lungomare di Vasto aprì una calleria. Non è un negozio di telefono
0: Colleria.
1: No, è calleria. No.
0: Ok.
1: Negozio di trucco per nascondere i calli.
0: Va bene, che schifo, mi fa schifo solo a sentirlo. In quello stesso anno, per fortuna.

0: Io la farei continuare così all'ultimo infinito.
1: Quanta vita sei.
0: Allora dai, aggiorniamo l'attualità prima della terza ora. C'è la redazione con le news.
2: Una buona serata e bentrovati. La Russia non intende aggredire l'Europa. Il presidente Vladimir Putin lo assicura a Donald Trump nella conversazione telefonica di oggi, a quanto riportato dal consigliere del Cremlino Ushakov, che ha poi detto che Putin ha spiegato a Trump cosa potrebbero fare gli Stati Uniti per porre fine ai combattimenti al più presto. Secondo quanto riferito dal Cremlino, inoltre, i due leader hanno discusso di uno scambio di prigionieri. Tensione tra Londra e Tel Aviv. Il governo britannico ha svelato sanzioni sugli insediamenti in Cisgiordania, attaccando la pulizia etnica da parte dei coloni israeliani nelle aree contese, annunciando un pacchetto di misure che vietano le importazioni. L'annuncio è stato seguito da una dichiarazione congiunta di 12 paesi, tra cui Francia e Canada. Immediata la reazione del ministro israeliano della sicurezza nazionale Ben Gvir, che minaccia di chiudere il consolato britannico a Gerusalemme Est, che a suo avviso opera apertamente per conto dell'autorità palestinese. Nel frattempo il premier israeliano Netanyahu è nella bufera dopo che il quotidiano Hertz ha scritto che il primo ministro fu avvertito dagli Emirati Arabi dell'attacco di Hamas una decina di giorni prima del 7 ottobre 2023, ma decise di ignorare l'allerta ostentando sicurezza. L'ufficio del premier replica: una menzogna totale. Veniamo in Italia. Un tavolo permanente a Palazzo Chigi dedicato all'area di Taranto sul modello già sperimentato per le opere del Giubileo 2025 per gli interventi nella cosiddetta Terra dei Fuochi in Campania. La proposta avanzata dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano nel corso di un incontro con gli enti territoriali tarantini sul futuro dell'area dell'ex Ilva. La convocazione del tavolo, ha aggiunto lo stesso Mantovano, potrebbe essere avviata già nei prossimi giorni. La cronaca: 5 poliziotti del commissariato di Anzio e Nettuno sono stati arrestati con l'accusa di associazione per delinquere contro la pubblica amministrazione. Nei loro confronti è stata emessa dal GIP di Roma un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Le indagini hanno permesso di ricostruire le attività compiute tra il 2024 e il 2025 dei pubblici ufficiali che, attraverso la gestione illecita di alcune fonti confidenziali, avrebbero concorso. Nella chiesa Maria Regina a Squinzano, in provincia di Lecce, funerali di Lorena Isceri, la 45enne rapita e uccisa dall'ex fidanzato Federico Velle il 4 settembre scorso sull'autostrada A1. Proseguono intanto le indagini. Dall'autopsia eseguita dall'ospedale di Careggi è emerso che la donna era ancora viva quando è stata gettata nel viadotto lungo l'autostrada del Sole a Barberino di Mugello e sarebbe quindi morta per la caduta da decine di metri di altezza. Sulla vicenda ha aperto un fascicolo per sequestro di persona ai fini di femminicidio aggravato dalla premeditazione. In chiusura allo sport, calcio: oggi riparte la Champions League, in campo stasera la prima dell'italiana e l'Inter che alle 21 in Spagna affronta il Real Madrid. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
3: Grazie, grazie Cristina Manco, ladies and gentlemen.
0: Ok, questa l'ho capita però, perché sembrava una cosa senza senso. In realtà è il benvenuto da parte di Ciro alle 18.01 nella terza ora dei Corrieri di Kiss. Alfio e Ciro, intanto, grazie Pasquale Viola, stavolta ti salutiamo.
4: Ciao.
0: Così. No, ma magari ti addomestichiamo un attimo.
3: Dai, una terza ora che posso dire sì. A quella sensazione idiosincratica ci alletta tutti.
0: In realtà è un termine molto negativo, idiosincratico.
3: Negativa?
0: Sì. Alzeremo molto il livello, ve lo dimostriamo già solo citando Luigi Fischetti in regia TV, quindi ci potete guardare anche in televisione. E adesso Sunburn.

0: Everybody isn't ready su Radio Kiss Kiss. Buon martedì 8 settembre con i Corrieri al Fiaccino. Allora,
1: ragazzi, abbiamo parlato delle babysitter, quindi parliamo tanto dei nostri figli, dei tuoi figli.
0: Ma parliamo dei tuoi, che sicuramente saranno tanti e non li conosci neanche.
1: Ma parliamo dei figli delle star. Allora, tu hai capito Northwest?
0: Allora, intanto.
1: Chi è Northwest?
0: Northwest è la figlia di Kim Kardashian e Kanye West, per carità, però già il fatto che l'abbiano chiamato Nord-Est, cioè Nord-Ovest, scusami, già fa un po' ridere.
1: Vabbè, che c'entra, però comunque lo sai, gli americani come sono.
0: Allora, intanto, questa ragazzina che adesso ha 13 anni...
1: Ha esordito.
0: Già da piccola cantava e ci hanno anche
1: Ma questi crescono in mezzo all'arte, cioè produttori migliori del mondo, è normale che questa deve fare la cantante,
0: sono
1: no?
0: D'accordo, però no, normalissimo proprio no.
1: Poi
0: però,
1: canta molto bene,
0: ha fatto già un album suo d'esordio.
1: 13 anni, già un album, già riempie gli stati questa qua.
0: Ma allora, diciamo che è stata headliner di questo concerto al The Vic Theater di Chicago, tutto molto emozionante.
1: Molto
0: perché...
1: bene, abbiamo anche un audio di come ha cantato la prima canzone.
0: Non vedo l'ora di sentirla, vai.
1: Eccola qua.
0: Ma non ti permette. Ma questo è Pasquale Viola dopo che ha tirato l'elio da un palloncino sotto la doccia. Allora. Chi è? Pronto?
2: Pronto? Posso cantare una canzone?
0: Ma per caso sei figlio di artisti? Perché sennò non puoi.
1: Ma chi è sto bambino?
0: Non lo so.
2: Posso...
0: Allora, scusa. Non possiamo sentire cose così brutte. Siamo una radio seria. Allora, è stato bello perché intanto lei ha cantato anche un suo brano.
1: Sì.
0: Il cui sample all'interno del brano.
1: Il sample da dove viene?
0: Dalla canzone del papà che è Coldest Winter. Coldest Winter, l'inverno più freddo. Molto emozionale. Il problema è che la mamma e il papà sa che si sono lasciati.
1: Lo sono lasciato un sacco
0: 2022.
1: Di tempo fa. Sì.
0: Uno da un là. Chi è? Pronto?
2: Posso cantare anche?
0: Comunque, queste nuove le. Ma tu cosa facevi a 13 anni? Io a 13 anni veramente ero un rincoglionito.
1: A 13 anni facevo le stesse cose che faccio adesso.
0: Questo è vero.
1: E qui la chiudo.
0: Va bene, dai. Tra poco, nuove generazioni che proprio ci insegnano anche il linguaggio.
1: È vero.
0: E quando dico questo, ragazzi, preparatevi al peggio.
3: 3 ore di musica, ironia e storie tutte da raccontare. I Corrieri di Kiss Kiss.

0: diventa un po' il genitore e il genitore diventa un po' più figlio, più tenero con le sue richieste. Tutto questo accadde nel mondo di Luca Barbarossa con Portami a ballare.
1: Portami a ballare, portami a ballare, uno di quei balli antichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare, lasciali girare forte.

Sei così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

0: fare più.
1: Portami a ballare uno di quei balli antichi che nessuno sa fare più. La metafora per ritrovare l'intimità con la mamma. Manda un messaggio alla mamma. Tu, figlio, in questo momento che hai a tua volta la prole, e ridiamo ai genitori tutto il bene che ci hanno dato, anche in termini di attenzioni, di cura, e non una semplice telefonata. Portami a ballare di Luca Barbarossa vinse il Festival di Sanremo del 1992. L'amore in tutte le forme è la prima parte del martedì sera di O2 e Kiss Kiss, prima insieme a Michael Jackson, You're Not Alone, poi con Luca, Portami a ballare, e poi ancora una forma d'amore in diretta. Vedi la tua migliore amica o una persona alla quale tieni particolarmente che viene continuamente vessata e trattata male dal suo fidanzato e ti chiedi: ma come fa a stare ancora con quello là? È un tema estremamente e purtroppo tragicamente attuale nelle vicende più estreme. Ma quanti di noi, anche in una fase normale di comportamenti, hanno detto ad una persona che ci piaceva: ma perché stai con lui? Ti tratta malissimo. Lasciati amare da me. Lasciati coccolare, riempire le attenzioni nel modo giusto, lasciarti giusti.

0: musica più bella. Portami a casa, Kiss Kiss. Da lunedì a venerdì, dalle 19 alle 21, con Rita Manzo. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
2: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Spec stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
2: Todis, buongiorno convenienza.
4: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
5: d'ora in poi lascerò.
6: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifico cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
0: Kiss

La fotografia della società contemporanea con i pinguini tattici nucleari, con Fabri Fibra che cita anche Tupac Shakur, che tra l'altro ieri sera abbiamo suonato in Io Tu e Kiss Kiss con California Love. Oggi avrebbe compiuto 37 anni, sarebbe ancora nel meglio del meglio della vita, un uomo geniale, pieno di creatività, Tim Bergling, Avicii.

Questa è la sua bellissima Levels, canzone inno dell'Electronic Dance Movement. Avrebbe compiuto 37 anni oggi Tim Bergling. Nella sua Stoccolma è stato Bad Bunny. Qualche mese fa, durante un concerto durante il mese di luglio, ha omaggiato Avicii facendo una versione acustica di Wake Me Up, un'altra sua hit, come tantissime. È sempre il suo compleanno e lo sarà ogni anno, quindi lo diciamo anche quando ci ascolta ora dallassù. Tim, felice compleanno, sei di altri livelli. Ora ritroviamo anche gli Smash Mouth.

Quando ci sono di mezzo i soldi non è amore ma è material lover o convenienza, ce lo racconta Sienna Spyro con la sua stupenda voce. Come stai, ascoltatrice, ascoltatore? Buon martedì sera, tocca a te con un WhatsApp scrivere la tua data di nascita, perché anche questa sera ti metterò la canzone della tua vita per un anno, una canzone che torna la prossima ora. 347 490 0042, i presenti nella sera di Radio Kiss Kiss con la loro data di nascita. È anche serata di Champions League, ma chi ha scritto per la prima volta quest'inno qua? L'ha scritto Tony Britten. Era il 1992. State per fare il coro e l'urlo, lo so, dall'altra parte, ma poi rielaborato dalla Royal Philharmonic Orchestra in quel di Londra. Ed ora l'inno con il nome della vostra squadra del cuore, prego. Per la prima volta suonata nel 1992, Champions League che scatta ufficialmente questa sera. Beh, non è partita in modo fantastico per una delle quattro italiane impegnate nella fase, nella League Phase, così definita, perché l'Inter gioca al Santiago Bernabéu a Madrid contro il Real ed è sotto 2-0. È lunga, però prendere 2 all'inizio non è assolutamente facile per reagire.

Tra l'altro l'intelligenza artificiale ha dato già la classifica delle italiane nella fase a gironi della Champions League, per quello che può contare. Ha messo l'Inter qualificata, il Napoli nei playoff insieme alla Roma e il Como fanalino di coda. Chiaramente risultati ribaltati alla fine della fase a gironi, staremo a vedere. Lasciamo la Champions League e troviamo due artisti top che potrebbero giocare la Champions invece nel loro più specifico lavoro di musica, di arte, di scrittura. Due città insieme con Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli.

0: soltanto un programma, è una community. È Daddy Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, con Marco e Raff.
1: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Kiss Kiss.

È il numero uno di questi ultimi due anni tra i giovani che si affacciano sulla scena musicale internazionale. Lo avete già amato tantissimo e continuate ad amarlo. Si chiama Sombra e la nuova è My Body Isn't Ready. 21:43. Buon compleanno, ascoltatrice, ascoltatore. Sei nato, nata nello stesso giorno di Pink. $90 milioni tra album e singoli venduti in tutto il mondo, una voce potentissima ma anche capace di raccontare le vicende familiari in modo incredibile, le vicende di coppia tipo in What About Us. Grande appassionata anche di sport, di tennis, ultimamente l'abbiamo vista sul palco che conta di Wimbledon a pochi centimetri da Roger Federer. È una grande appassionata di sport in generale, anche della NFL e del football americano, ma soprattutto una grande donna di palco e di sala di registrazione. Abbiamo messo un pezzettino di Blow Me, Just One Last Kiss, che è un po' come la torta che mettiamo di auguri di buon compleanno, soffia la candelina, tanti auguri. Ora Red Hot Chili Peppers.

Mio marito, beh, ho visto una scena fantastica oggi pomeriggio fuori da un condominio con la sposa che usciva il pomeriggio dell'8 settembre con circa 40 gradi percepiti, tutti i parenti con il vestito buono e tutti gli invitati che magari a quest'ora stanno festeggiando e hanno tolto sicuramente la giacca, almeno i maschietti, e sicuramente snodato il nodo della cravatta, appunto. Intervallo in Champions League, Real Madrid-Inter 2-0, purtroppo la prima italiana insomma soccombe nei primi 45 minuti, giocano anche Dortmund e Villarreal 0-0 fine primi 45 minuti anche per il Manchester City, clean sheet con il Porto, il Lille vince invece con il Betis Siviglia 2-1, questi i parziali.

scritto ed è bellissimo, credetemi, do un umile suggerimento a tutti quelli che inseguono grandi obiettivi di essere un po' underdog. Partite quasi invisibili e non dite mai spacco qua, spacco là, faccio grandi cose, silenzio, belli, tranquilli al lavoro, e poi vedi Underdog diventa una canzone non underdog, un grande successo, firmata da Alicia Keys. Nel 1992 continuava l'onda del suono più cool, più raffinato di Sade. L'esordio nel 1984 con un album intitolato Down on Life, la bellissima Smooth Operator e tante canzoni anche da dopocena, e ci sta questa.

Colonna sonora del film Proposta indecente con Robert Redford e Demi Moore e firmata da Sade No Ordinary Love. Quando Demi Moore disse il vestito è in vendita, io no, insomma, nella finzione cinematografica, insomma, una notte, $1 milione e una storia pazzesca che poi diede vita nelle radio di tutto il mondo al tema presteresti tua moglie. Oggi sarebbe un tema impresentabile per vari motivi, come cambiano le ere, come cambiano i modi e anche gli approcci alla cultura popolare. Io, tu e Kiss Kiss facciamo comitiva fino alla mezzanotte, si riparte con Anna.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Tu scrivi l'anno, noi ti mettiamo la canzone della tua vita, tu racconti le cose più belle, più emozionanti, ma anche i grandi ostacoli che hai trovati sul tuo cammino, belli, pronti a presentarsi, e tu da grandissimo, grandissima, li hai superati. Il senso di un anno, una canzone, è condividere un pezzettino della vostra vita all'interno della comitiva di Io, Tu e Kiss Kiss. Per partecipare, semplicissimo, 347 490 0042, con un vocale, con uno scritto, il tuo anno di nascita, e nasce tutto da lì. Io sto prendendo nota su tutte le telefonate che stiamo facendo, su tutti i contatti con voi, perché l'idea di scrivere un libro che si chiami Un anno, una canzone, quando la musica incontra i ricordi, resta lì nella mia mente, per rendervi ancora più protagonisti anche nero su bianco, perché avete delle storie sempre molto belle che riguardano tutti i valori di vita e anche qualcosa di singolare che non guasta. Si parte ora, WhatsApp, ci sentiamo tra poco in onda con il vostro anno di nascita, con la vostra canzone, subito i Green Day.

0: Darsi di me, lo dice a giusta ragione Olivia Dean, la stella del sole dell'R&B di questo 2026. Giuseppe, pronto?
1: Pronto, ciao Stefano, ciao Kiss a tutti.
0: Siciliano Doc, hai una storia incredibile per un anno, una canzone, ma intanto ti do la buona serata, ben arrivato qui in comitiva in Io Tu e Kiss Kiss. Tu fai circa 500 km al giorno o sbaglio?
1: Sì, sono un agente di commercio e faccio Palermo-Catania tutti i giorni o Palermo-Messina.
0: Palermo-Catania, Palermo-Messina. Allora, d'obbligo per chi partecipa mandare cannoli siciliani in via Sgambati 61 80 131 Napoli. Sto scherzando, però una passione, sai, cioè, ci sono poi quelle gelaterie siciliane distribuite in giro per l'Italia che sono davvero la mia passione personale.
1: Sì.
0: Ma so che tu hai una storia pazzesca, intanto di che anno sei?
1: Io sono del 1970.
0: 1970, cosa vuoi condividere con noi?
1: Allora, io sono nato il 18 di maggio ed è la stessa data di nascita di Papa Giovanni Paolo II. Lui, ci toglievamo 50 anni precisi, lui è nato nel 20, io sento, nel 70, e nel 2002 sono stato ricevuto in udienza privata dal Papa.
0: Ma che cosa bella, cosa hai provato? Perché è sempre... No. Una
1: guarda,
0: sensazione
1: una
0: soggettiva,
1: una cosa spettacolare, pure perché l'ho condivisa con mio fratello. Io sono gemello, cioè siamo stati entrambi ricevuti dal Papa, abbiamo assistito alla messa del mercoledì, cioè è stata una cosa bellissima, mi porterò per tutta la vita, per tu, perché già avere il contatto con il Papa poi il giorno del tuo compleanno,
0: no,
1: cioè,
0: vabbè.
1: Cioè,
0: hai vinto
1: cioè, potrei fare qualsiasi cosa nella vita, ma quel giorno non lo basterà mai nessuno completamente.
0: Tra l'altro tu hai lanciato inconsapevolmente la sfida dei chilometri tra i nostri ascoltatori compiuti all'interno di una giornata, perché tu fai circa 500 chilometri al giorno, ci sono tanti ascoltatori in macchina che non solo fanno il viaggetto breve ma anche il viaggio lungo nell'arco delle 16-18 ore di lavoro tra una cosa e l'altra, quindi hai bisogno di grandissima energia. Visto che sei nato nel 1970, ti metto il re dell'energia sotto forma della funky e del funk in generale, James Brown con I Feel Like Being a Sex Machine. Get Up, te la dedico con tutto il cuore, perché quando sei nato quella canzone spaccava. Giuseppe, un abbraccio e grazie davvero.
1: Grazie a tutti voi, ciao Stefano, ciao Tissis a tutti.
0: A te.
1: Ciao.
2: Un anno, una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
3: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three,

0: Chissà te che certo, dovresti studiare seduto e sulla scrivania, ma il letto è troppo comodo. Chissà te che non cucini dei semplici piatti, ma ti impegni con amore per creare delle opere d'arte. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Kiss Kiss.
3: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
2: La musica più bella suona solo su Radio Kiss.

Ricordi del mese d'agosto, Merck & Crimont, che sono stati anche grandi ospiti a settembre, all'inizio di questo nono mese dell'anno, per Monza fuori GP, grande successo, tante hit che hanno prodotto, arrangiato, suonato, compresa questa Partenope con la complicità di Serena Brancale e The Colors. 8 di settembre 22 e 21, 8 Mile, un film fantastico legato alla vita di Marshall Mathers, ovvero di Eminem, 8 come il numero scelto da Billy Eilish per una delle sue prime canzoni, ma quando diciamo 8 aggiungiamo 8-3.

Sono curiosissimo di vedere la nuova serie dedicata a Max Pezzali e Mauro Repetto, due attori assolutamente straordinari che hanno dato vita poi ad una prima serie indimenticabile, già come le canzoni degli 883, come le canzoni della musica più bella di Radio Kiss Kiss. O più tardi giochiamo insieme, eh? Bisogna indovinare una canzone in un solo secondo, in una sola nota sostanzialmente. Adesso vi porto invece nell'estate del 2004, 22 vacanze fa con i Phantom Planet, quelli di Carl Ford.

0: Felicità, è arrivato anche lo sposo in comitiva questa sera in Io Tu e Kiss Kiss, Damiano con la sua Dove, qui in musica con Tyla e la supervisione del guru Nile Rodgers. Siete in Io Tu e Kiss Kiss, abbiamo giocato un po' con il numero 8, secondo la data odierna anche in musica 883, ma anche 8 il passerotto, grande Rick, la cantavano Latte e i suoi derivati, la formazione di Greg e Lillo, Te lo dice paparino tuo, era 8 il passerotto pieno di felicità, questo numero pienotto che ha iniziato a svolazzare sui platani e sui pini, quale provetto aviatore e gli amici sua, un po' romanesca, uccellini lo salutano con ardore. Otto perché diventa un passerotto, fa Lillo. Greg, perché è una favoletta, caro Lillino. Ricordo un capodanno al Palaeur, iniziava a mettere i dischi e dopo suonavano Latte e i suoi derivati, davvero la storia di una musica italiana troppo divertente, era quel mondo lì dove c'erano anche gli Eli che spaccavano anche a Sanremo. Attenzione, c'è lui che sta per tornare, ma lui chi? Cesare Cremonini, Amateur, poi c'è l'Amateur in arrivo, un grande autunno-inverno 26-27 che lo riguarda direttamente, ci rifacciamo le orecchie. Nessuno vuole essere Robin.
1: Come mai sono venuto stasera? Bella domanda.

0: domanda.
1: Perché la sera accadono cose sempre speciali nella vita. La sera è anche il momento artistico dove si creano chiacchierate che diventano testo musicale, vedi? Cesare Cremonini, Olivia Rodrigo, sempre più Taylor Swift, secondo gli americani, in seconda posizione nelle loro preferenze personali. La nuova

0: conosci, l'ironia che non ti aspetti. I Corrieri di Kiss Kiss. Da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, con Alfio e Ciro. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
0: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

come un telefilm anni 70, come Attenti a quei due, come Bruno Mars, che richiama sempre le vibes passate, ma con grande, grande capacità. Oh My Soul avrebbe vissuto lì con Curtis Mayfield, davvero in modo incredibile, alla stessa stregua. Attenzione, mi fido di te, ascoltatore di Radio Kiss Kiss, non hai bisogno di nessun suggerimento. Sei un grande appassionato di musica e riconoscerai la canzone facendola ascoltare solo un secondo. E allora, vabbè, cioè un secondo di questa fa tutta la canzone, cioè mi dovresti indovinare, mi state dicendo che gli ascoltatori devono indovinare questa canzone? Vabbè, cioè anche l'inizio, anche mezzo secondo, secondo me sei particolarmente distratto, ce l'hai lì sulla punta della lingua, fai tutt'altro lavoro giustamente nella vita, sei un appassionato di musica, ma non stai lì a scorrere tutte le notizie musicali. Ti faccio sentire ancora questo secondo. 347 490 0042. Di quale canzone sto parlando? Ma è troppo facile questa sera. Vabbè, martedì sera, inizio settimana, tanto stress, ritorni dalle vacanze, cosa farò, che cosa faccio, mi manca il mare, e allora diventa esperto musicale, vocale a partire da questo momento, e potremmo dire solo risposte sbagliate. Senza ma non è mai detto. La vita è bella perché varia. Quale canzone apparteneva a quel secondo? Take my hand and come with me, because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't

0: Madame in questa estate 2026. Carlos Augusto ha accorciato le distanze per la Champions League per l'Inter, la prima italiana delle quattro in campo in questa tre giorni, questa tre notti, Real Madrid 2, Inter 1. Siamo all'89esimo. Un secondo, una canzone. Ecco qua. E che cosa avete risposto, ad esempio?
1: Dovrebbe essere una canzone dei Simple Red.
0: No.
1: Non mi alzato neanche a dire il titolo.
0: Non dirlo.
1: Perché non è proprio di mia competenza.
0: Che carino. Non sono naturalmente i Simple Red.
2: La canzone è Oggi sono io di Alex Britti.
0: Ragazzi, non è Oggi sono io di Alex Britti.
3: Oasis, Wonderful.
0: Non è Wonderful esattamente, ma
3: Wonderwall Oasis. Cause baby.
0: A proposito, il City vince 1-0 a Oporto contro il Porto per far contenti i fratelli Gallagher, dei quali tanto si è parlato per la mostra del cinema di Venezia. Canzone indovinata, Wonderwall. Grazie comitiva, vi metto anche in Maroon 5, Nobody's Love.

è un po' il disco gufata, perché sta per Chiamami quando ti lasci, gesti scaramantici a miliardi. Call Me When You Break Up, Selena Gomez insieme a Benny Blanco. Dovete sapere che quando due amici fanno una vita insieme, personale e professionale, può capitare che ogni tanto si rompano le scatole per avere i propri spazi. Capitò ai Tears for Fears più volte, con una serie di addii annunciati per poi tornare insieme. Accadde anche nel 1993, ma non fu un addio definitivo. Break It Down Again.

In effetti il termine reunion si addice maggiormente ai Tears for Fears che agli Oasis. Si sono ritrovati in carriera ben 3 volte. Questa Break It Down Again, che suonava come un addio, invece era semplicemente un arrivederci. Io soffro per le squadre italiane in Champions League, io tifo per tutte e quattro le italiane e ho sofferto molto anche per l'Inter, che ha perso a Madrid al Santiago Bernabeu 2-1, ma domani c'è il Napoli. Ricordo l'ultimo Napoli-Arsenal, all'allora San Paolo, prima di essere chiamato Maradona, Gonzalo Higuain batté l'Arsenal 1-0. Forza Azzurri per domani. Stefano Piccirillo vi parla. C'è Noemi, tu cosa fai questa sera?

proteggeteci, canzone di ispirazione per i Train ai tempi di Calling All Angels nel 2003. Avete appena finito, che so, una cena con gli amici, un'uscita, state rientrando a casa, noi ci prendiamo cura di voi, ma nel vero senso della parola. Se potete, mandate un messaggio al 347 490 0042 di Radio Kiss Kiss qui in comitiva quando raggiungete casa, perché racchiude un profondo atto d'amore e di cura da parte dei vostri amici, ma spesso riflette anche quella che è la dolorosa consapevolezza del mondo lì fuori, che non è sempre bello la sera barra notte per i fatti che leggiamo. Quindi davvero è un atto di cura da parte nostra. Sei all'ascolto della radio, stai tornando a casa da solo, da sola, magari in macchina in questo momento, a me fa piacerissimo che mi mandi un messaggio con scritto semplicemente Stefano, sono a casa, perché c'è l'amore, la protezione da parte nostra, la cura, l'affetto per gli amici e gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss e anche il riflesso di quello che succede fuori. Scusate questa parentesi così molto vera, però molto reale, come chi vi parla, insomma, senza fronzoli tutte le sere. Sono più tranquillo, ascolti la radio, stai parcheggiando, starei per parcheggiare, mando un messaggio e stiamo più tranquilli.

Sono fenomenali, ragazze scatenate sono in sei e si presentano quali Cat's Eye, il nome della girl band e il singolo ascoltato Animal. Vedi che bella Francesca, fatto l'appello, si è rientrate a casa in quest'ora fino alla mezzanotte, mandateci un WhatsApp così stiamo più tranquilli perché siamo diventati amici, siamo persone che parlano a persone. Francesca scrive: Stefano, sono arrivata a casa, anche a casa con Alexa, con i device, con il sintonizzatore per seguirci fino alla mezzanotte. Io ringrazio Don Carmelo Galeone, che è il parroco della chiesa di San Pietro e di Gesù Redentore, siamo in provincia di Savona, e il sacerdote che, a fronte del fisiologico calo di partecipanti alla messa domenicale per il troppo caldo, ha deciso di fare la messa in riva al mare. Ci sono tanti effetti che abbiamo vissuto e ancora viviamo, speriamo solo per qualche giorno, per il super caldo, e tra questi anche la mancata affluenza alla messa.

0: i trend, le curiosità e gli argomenti che stanno facendo discutere tutti. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
0: Kiss Kiss.